0: ritorna il programma
1: Tagli anni nel mondo.
0: Adesso non è questo campetto qua. Devo ascoltare dottor Paolo José Massolini, presidente della Fibra, qua del Rio Grande del Sul, che va a parlare sora il crescimento e il passo della cooficializzazione del nostro italiano. Con la parola Paolo Massolini.
2: Qua con il dottor Paolo Massolini che parla in nome della Fibra RS e parla sora il nostro italiano che è importantissimo, Dottor Paolo.
3: Ben, volevo dirvi a tutti quanti che quanto sia importante mantenere viva la nostra lingua. Scomincio da stato un sito che attraverso la Asa Prorata Brass, che era l'entità che era rappresentante di tutti i radialisti, noi scominciamo con un ordinario che ha fatto una domanda al Ministero della Cultura per che mettesse il italiano come patrimonio storico e culturale del Brasile, patrimonio immateriale del Brasile. Ma in quel momento non aveva mia la possibilità e dopo un tempo Bonorio Tonal ha passato per avanti per fare questo lavoro insieme a Rovilio Costa, che abbiamo iscomissiato e abbiamo fatto un movimento grandissimo. E abbiamo domandato non solo che al movimento della FIBA, della Federazione dell'Associazione Interbrasiliana del Rio Grande do Sul, ma rappresentando quella che ha succedesso l'Asa Prorata Brás, che è la ASSODITA, l'Associazione dei Diffusori del Italiano. E abbiamo proposto un'altra volta la domanda di che l'italiano diventasse patrimonio culturale e materiale del Brasile. Ma non è che abbiamo fatto un movimento diverso, che abbiamo chiamato diverse autorità e abbiamo ricevuto in quel momento l'aiuto del governo del Rio Grande do Sul, che era Germano Rigotto in quel momento, dell'Assemblea Legislativa del Stato del Rio Grande do Sul, della FAMURS, che è la Federazione dei Municipi, anche abbiamo ricevuto anche appoggio dell'Assemblea Legislativa di Santa Catarina, del Governatore del Stato dello Spirito Santo, e abbiamo mandato una mucciaia di documenti a Brasilia insieme a tutti questi documenti che aveva, e anche di università. E allora delle entità sicuramente, dei sindaci della nostra regione, e abbiamo fatto questo movimento. E allora con questa domanda l'italiano è stata la prima lingua a domandare riconoscimento del Brasile. Ciò che aveva la possibilità anche di scominciare a fare un seminario. Vuol dire una discussione tra il movimento dell'italiano con il governo. Perché fino a quel momento neanche una lingua che aveva domandato riconoscimento, neanche Tupi-Guarani, che è una lingua importantissima come desenvolvimento di tutto il Brasile. Allora con questo movimento che abbiamo scominciato a creare una commissione che si chiama Commissione della Diversità Linguistica Nazionale. Abbiamo iniziato con questa diversità linguistica nazionale un seminario che ha succedesto a Brasília, no ante che abbiamo mandato lá Cleudio Piazza Ribeiro della Università di Caxias do Sul come Darcy Lusato per essere rappresentante nostro. Lui è andato là per dire cosa vuol dire l'italiano insieme a quell'altra lingua che aveva dopo il medesimo proposito. E abbiamo fatto allora a Brasília, lui ha fatto questa commissione attraverso l'Istituto di Patrimonio Storico Nazionale, l'IFAN, un'audienza pubblica. Cosa vuol dire un'audienza pubblica rente al congresso? Lì è andato me, come presidente della FIBRA, che ha fatto la proposta questa. Allora, se il popolo del Brasile, cosa che pensia se il governo portasse avanti questa idea di dargli riconoscimento a questa

0: nega ayuda a fare bene questo. Dobbiamo essere riconosciuto come una delle lingue a fare questo inventario. Ed è questo grande inventario che viene questo fuori, che la prima lingua a avere suo inventario è stato l'italiano. Perché abbiamo ricevuto aiuto di una persona che noi abbiamo chiamato santo là dell'italiano, che la zella Marcia Santana, che era direttora di questo IFA, e che abbiamo ricevuto loro questo aiuto. E la, insieme con la Università di Caxias do Sul, è venuto fuori l'italiano, la prima lingua a essere fatta inventare in Brasile. Bom, qual è il passo seguente? Deve essere riconosciuto come lingua di riferimento nazionale. Il governo brasiliano riconosce l'inventario, ma per fare questo inventario bisogna fare una cosa, mettere una mucciaia di ministeri per dare continuità. E questo è andato al Ministero della Cultura. E adesso, per nostra contentezza, egli ha detto che giorno 28 del mese di maggio, la Portaria 60, egli dice che scomincia una commissione tecnica per scomincare insieme Istituto del Patrimonio Storico, che vuol dire Ministero della Cultura, Ministero dell'Educazione, Ministero della Giustizia, della Scienza, della Tecnologia e Innovazione, del Planeggiamento e Orçamento e Gestione, di farsi tra di loro un lavoro per fare il riconoscimento delle lingue che sono state inventariate. E come l'italiano è stato il primo, noi abbiamo la possibilità anche di essere la prima lingua nazionale fuori il portoghese, di essere riconosciuta, perché ancora non abbiamo mai ricevuto questo titolo. Siamo a cammino. Allora, prima lingua a domandare, prima lingua a avere il suo inventario pronto. Ma adesso bisogna dire sì, l'italiano è la prima lingua a ricevere del governo brasiliano lingua di patrimonio storico e lingua di referenza nazionale del Brasile. Sicuramente dopo verrà quell'altra. E noi adesso dobbiamo fare un movimento tanto grande per via di questo.
1: Posso fare una domanda?
0: Sì.
1: Cosa volaria dire ricevere questo titolo per la gente, per i produttori culturali, per i musicisti, per gli scrittori?
0: Se mette dentro il Ministero della Giustizia, è giusto fare questo in Brasile, perché il riferimento della nazione è stato quando era fatto l'ora l'audienza pubblica a Brasilia. Seguimento di scienza, tecnologia, per vedere come che mette funzionare a questo lavoro di mantenere vivo l'italiano. Seguimento dell'educazione, per cosa? Per vedere cosa l'educazione può fare per insegnare anche. Seguimento planeggiamento, orçamento e gestione, bisogna dargli scale.
1: Ricursi.
0: Allora, questo è il movimento. Nel momento che questa lingua diventa patrimonio culturale e materiale Brasil, allora se sicuro che il governo brasiliano bisogna mantenere viva questa lingua. Noi scomincia tutte le attività artistiche che succede, arrivare all'educazione, alla cultura e da lì avanti. Allora i progetti. Il municipio che riconosce l'italiano, né, come lingua di riferimento del municipio. Allora te è un passo avanti. Allora sicuramente anche tutti se più furbo te ha fatto come prima, sicuramente ti riceverà di più aiuto.
1: E dopo far progetti. Poi cosa fa un progetto? Ho fatto un mese, tempo in grillo, mi tocca dire che l'è fatto in brasiliano, in portoghese.
0: Sì.
1: E non in italiano. Sì. Posso dire che fa la traduzione, però.
0: Sempre in portoghese e perché siamo in terra brasiliana.
1: Ecco, allora l'importanza per quelli che piace fare qualche lavoro culturale e va a ricevere il ricorso che si fondamenta insieme del proprio italiano e non del portoghese. Allora potrebbe essere, per esempio, fare un film che sia editato in italiano.
0: Sicuramente.
1: Che allora il ministero manco io te da mio aiuto.
0: Sì, ma giorno d'anco te vende cosa? Ti hai fatto progetto, ti toccherà catargli quelli che ti aiuta a dargli schermo.
1: Sì.
0: Allora questa è la grande differenza. E per noi è un orgoglio, perché non è stato l'Italia che riconosce noi. Sì. Allora la grande storia è che noi siamo dovuti fare come esempio alla nazione brasiliana per dire
1: Timoneri.
0: Noi siamo persone che abbiamo una lingua. E te sai che se finisce la lingua, se finisce
1: l'identità.
0: L'identità e la cultura. Allora la lingua è la manutenzione di una cultura. Allora se parliamo italiano, e le persone bisogna capire in casa, parliamo con i vostri figli, parliamo italiano, avete orgoglio di dire italiano. Italiano è la parte di scherzo che è importante, di ridere, di ciacolare, di parlare, ma è una roba grandissima per dentro. Tendove che c'è la fe, la speranza, la famiglia, la religiosità delle persone, il lavoro. Allora che non è una storia
1: la
0: ricchissima.
1: La musica, la poesia, la letteratura. E che così stimolaria...

0: gente que piaceria scrivere una storia, sì, che mia cosa, io perché non gli stimolo?
1: Era bello.
0: Tanta gente.
1: E la cosita succede che il governo brasiliano, se quel che si deve riconoscere, la comunità che ha aiutato a sgrandire, a sviluppare il nostro Brasile. E che non è mia solo che il Rio Grande do Sul, è Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo in especial. Hai capito il discorso? In questo momento è ora di cominciare a attaccare con i governi e devo mandare una mucciaia di domande a questo Ministero della Cultura e anche all'IFAN, Istituto del Patrimonio Storico e cultural nacional, para dirgue, de ora temos de respeitar. Já tu capiu?
2: Ora se eu capiu, n'altro passo está dado.
1: N'altro passo da está.
2: Beleza.
0: Vou dizer que ele é minha ferma, mestre.
1: Adesso siamo in commissione che comincia a studiare. E come noi antichi avevamo il potere grandissimo, perché se sente che l'anima italiana è in tutti i posti, sicuramente dobbiamo domandare aiuto ai governi, non solo che del Rio Grande do Sul e tutto, per dire a questa gente che siamo di rispettare la nostra parte. E ringraziare il governo brasiliano per questa grande iniziativa di mantenere viva la nostra storia di italiani che abbiamo stato, di italo brasiliano che siamo giorno di ancora, con tanto orgoglio. E allora, FF, fate furbo.
3: Abbiamo ascoltato dottor Paolo José Massolini, lui che è il presidente della Fibra RS, a parlare sulla il nostro italiano. Che meraviglia! Parlando in italiano, se ora desonate!
4: Cantare tutto il programma Italiani nel mondo! La mia amorosa gruppo Il Canfin d'Italia! E anche una bella suonata romantica, la si chiama Al di là.

0: 87,9. Um amor de rádio. Ativa. 7:41.
1: Ligou! Ligou!
0: 87,9.
1: Sucesso!
2: Stufaria de Carli, Lauri in Geralde, stufamento de alti, caminhonete, caminhoni, linea, cappe de protezione de cabine de elevadori, forazione de sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e de là avanti, prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stufaria de Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair. Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate, Italiani nel Mondo, e ben ecco, torna, ritorna il programma Italiani nel Mondo.
3: Tu ti lo sa, si era una vergogna una volta avere una tosa casa solterona.
2: Vera Bartoldetti.
3: Che era vergogna?
2: Vergogna.
3: Nessun pareva che volesse ste tose, no? Restia là in Rio,
2: E se fea dotta che pareva di essere grande.
3: Quanto,
2: Te affin, nessun le voleva.
3: C'era un ditato, tutti me vuole, nessun me toglie.
2: Beh, fatica proprio così.
3: Una volta due solterone andata al baile, no?
2: Due solterone.
3: Allora c'era sorelle. E c'era là, Antonetto sentai su, fai una marca. Nessuno va a tolle balar. Fai un'altra marca, nessuno va a tolle balar.
2: Ma signor!
3: E così te la passata una ora. Là che ha dato sono servo dei due là.
2: Immaginate.
3: Nessuno deve tirare le balar. Salta su una pivetta che ha detto, nena, mico idea che fai una pisciata e andiamo a casa.
2: Si sta là a far che, Fiamo una pisciata e andiamo a casa. Proprio così ti ha Bartoldetto.
3: Beh, il contrario del giorno di Ancui, no?
2: Perché allora?
3: Anquiga produzione indipendente.
2: Fa quel che volele, buona. Bene, ma parliamo sora nostra, sora dotta, sora letose di una volta, come che c'era? Un tel programma di Anquei per via del giorno di Morosi. Ecco, allora curiosità dentro il programma, informazione. Allora il giorno dei Morosi saria il giorno di San Valentin. Il giorno dei Morosi sol sta cria per causa di San Valentin. Allora è una data speciale che si commemora la unione amorosa. Qua, in tel Brasil, le memorara sempre al 12 di giugno. A Portugal anche memora il giorno 12 di giugno, ma pochi di anni in Rios era memorata il 14 di febbraio, il giorno dei morosi. Che tu capio? Allora la storia di San Valentin dice che lui ga brigà tanto perché lui era vesco. Il vesco, lui era vesco Valentin, contro le ordini dell'imperatore Claudio II. Gaveva proibito le nozze, il casamento, intanto che gesse le guerre, perché lui credeva che le persone solte brigheia de pido che una persona che aveva morosi o si maridata. Gatto capio che aveva meno paura di morire. Allora i brigheia de pin.
4: Ah, che c'era fondamento sta
2: che c'era fondamento. No. Ma allora ascolta bene Marossi che andò che andiamo a fermarsi. E lui contraria per l'imperador, lui continua a far casamenti nosse. Lui era vesco, lui continua a fare cerimonie. E anche lui se gamarida sconto. Lui vesco se gamarida sconto. San Valentin.
3: Allora c'era così. Fai quel che dico, ma non sai fare quel che fa.
2: Ma ascolta bene, l'imperatore l'ha scoperto, lo ha acciappato, lo ha messo in prigione e lo ha condannato alla morte, sto San Valentin. Intanto che era in prigione, una muccia di tosatei, di giovani, di persone che ha fatto carte di amore e che lo ha mandato lui intanto che era in prigione. Che tu capio? Guarda dentro che si è venuto le carte di amore. Dicendo te le carte che stitosi credea in te l'amore. E credea in te il casamento, in te le nozze, che lui celebrea la unione fra le persone. Perché San Valentin, dopo del vescovo, lui era un impassionato. Lui aveva parole belle con le persone e de là avanti. Intanto che lui, per aspettare la sua sentenza, lui se ga impassionato, rento in prigione, per una fiola orba di un carcerero, un che tendea, lo tendea a rento, se ga impassionà. Ascolta ben, miracolosamente questa tosa la gas comincia a vedere un'altra volta. Questo è un miracolo di San Valentin. Ascolta bem. E vanti de lui essere copà, lui ha scritto una carta a ela que te afim que era escrito com cita del tuo namorado ou del tuo Valentin. Allora par questo che come Bartol detto che ha fatto prima del tuo, come che Lulz era suo de ela.
4: Beh,
2: capito? Allora lui considera martir per la Chiesa Cattolica, allora a sua morte, lui è morto il giorno 14 di febbraio, anche marca la vespera, no? Del 15 che si commemora, in Portogallo si commemora il giorno 15, adesso è il giorno 12. Un'altra volta, un'altra curiosità, Bartol detto, ascolta bene, era un rituale una volta, che chiamava il festival, festival della fertilità, che un giorno che tutti quanti i sacerdoti camminavano per la città dando che ai donne, che dea ai donne con un tocco di coro di cavra, perché la cavra è un segno di fertilità. Certo, capito? Che dea scuriate, che dea con tocco di coro su pa' donne, perché le ciapesse cria, come dire, no? Perché avesse fertilità, questa è una curiosità. Certo, capito, Bartoletto?
3: Cose che non vai anche le crede, va?
2: Te dico,
3: ma adesso, benvenuti! Ascoltami il programma italiano nel mondo di ancora i soli modosi, no?
2: Su!
3: Ora ascolta bene una foto là.
2: Dai allora.
4: Mi anche guida che alzure del campionato
2: ora. Qua? Ti sei massa impassionato ancora, ti ti
3: aggasso. Ancora
2: calida. Cose con musiche romantiche.
3: Ora una volta che era una donna che voleva maritarsi.
2: Maritarsi.
3: E non era Cristo.
2: Tutte donne vogliono maritarsi.
3: Tutte quante, no? E aveva ormai 30 anni.
2: Meda. Era più il miele.
3: De là avanti, caro, cominci a patinare i dischi, no?
2: Te dico mi?
3: Una cosa è andata, che c'era una comunità che aveva cappella Sant'Antonio. Ora si è andato davanti a Sant'Antonio e ha detto, va da Sant'Antonio. Sentite, a te mecati un modoso, mi guidi che mi ti dà un regalo.
2: Un regalo? Tante donne promette regali a Sant'Antonio.
3: Ora che passava l'anno intero.
2: Sì.
3: E non l'ha catato.
2: Niente.
3: E aveva in promesso una cosa.
2: L'idea che è stata?
3: Una becca, una cabra.
2: Una becca? Per te godito, vale. Segno della fertilità, no?
3: Proprio così. Una che mi ha dato la becca, quale siamo passati? Sant'Antonio che mi ha maritato, era niente da capire.
2: No, guardati.
3: Una che ha parlato con un'amica sua. Tu si è detto, no, bisogna che ti fai differente. Ti dà che regalo a Sant'Antonio e dici adesso ti catte memoroso.
2: Così sì, è meglio.
3: Beh, quello ciò, le ciappale è andata, la mattina ben buonola, no? Sai che feste le capelle, parecchia legna sulla schiera per far sull'asco, parecchia spei,
2: tutto, vieni, carne con
3: fava i sieri sulla schiera buonola,
2: sì,
3: no?
2: Sì.
3: La viendona parecchia sua, salata, da mangiarsi con sieri,
2: posta su, scoa.
3: Dopo che neanche quei che muovono fughettoni, dopo sì. Che neanche quei che parecchia messa, accesa, tutto, no?
2: Tutto.
3: C'era 8 la mattina. Ma si capitava con sta becca, ligava la suga, no?
2: Sì.
3: Ora si arrivava, ma ha detto così. E la sera anche a me da bocchita, ma. Sant'Antoni, caro, Gabriele, caro, che da che siamo mia andai in tesi l'anno passato, sto anno ti porto un regalo chissà che mio marito.
2: Beh!
3: La becca bella. Ligava un tocco e suga, e sto Sant'Antonio tirato, la va ben postata, sa fa la processione, no?
2: Sicuro! E la sporca?
3: Allora già, questa soga che ha detto va a Sant'Antonio, credo anche che neanche non ti sei cattivo con me per non averti dato prima sta bestioletta qua, no? Ma stavolta ti ha dato, ti ha lasciato qua, e Sant'Antonio non perde niente.
2: Guarda,
3: E la dice, che tu capisci Sant'Antonio?
2: E a becca?
3: Se tu mi è cattivo con me, no, e lui non perde niente, vai. Allora già va a soga in qua in aga ligata a statua, no?
2: Sì.
3: E la dice, tale a qua, a tua becca, ciapa, vada qua a tua becca, ciapela, la situa ti ha codata. Sant'Antonio non perde niente. E lui dice, ma sarà che se gai la mia comida non passa? Allora ciò, ti ho detto Sant'Antonio, ti ho dico più, ciapa la becca qua, ho detto, ti ha dato di tutto il gusto del mio cuore, pure che vuoi che stai amoroso. Ora mi ti ha dato questa becca, la qua adesso si tua e poi vada qua, in torcia sua.
2: Fa quel che te vuoi.
3: Asciuga. Fai quel che te vuoi, in torcia sua, asciuga intorno di Sant'Antonio. Dito adesso va via qua, sei tua. Tenetela, E poi vado che vado, Vado che mi va via. Bem, tchau, Santo Antônio, tchau. E Santo Antônio não se mover. E lá na tabia, acredito. Com fim pra outra que ele é cativo comigo lá no passado. No lugar de dinheiro, me gasta saludar, não me gasta desgraciar a beca.
2: Senhora!
3: Dinheiro, porca, te se tem, cabeça, ai, por casa. Quando andei a sua liveta, com si que é alto e toda a festa, diga lá, o que tu, não. E lo que Tony, Totó.
2: Porque Tony,
3: Porque Tony. Lá, tchau. A beca se espaúda.
2: Ah, é?
3: Sai a disparada, se embala com a sogra. Agatou de churras. De adivinha assinando Santo Antônio. E lá vai voltar em drio, agadito. Ah, é, Zicucita. É o gato tanto boliteiro até que a minha molesta. É a 10 segundos de gadinho pra chapala, assim, ó.
2: Bravo, Bartoletto.
5: Suonate tutti, suonate tutto il programma italiano nel mondo.
2: Suonate romantiche dentro il programma tutto, a vedere quel giorno dei morosi, la memorosa se una sonara del folklore italiano e anche amore, scusami.
6: Mamma!
7: Che te ne vuoi, ciò?
6: Non sei mai la mia, questa casa fa, coi.
7: Ma perché che non ti cazzi pure di amorosa, ciò, buca, muoia?
6: Oh, va là, va là. Ora va a venire una tosa, sono parvero, qua

0: Ma il programma di Ancoima Rostica, noi parliamo ora il giorno dei morosi, giorno 12 di giugno. Proprio, benvenuti, allora andiamo a ascoltare adesso del poro prete, Joan Leonir dall'Alba, maridarse stiani. Adesso mi conto ai tusi, alle tose, di come stiani sende amorose. Andando alla messa, una ciala de sbriscio, e c'era davvero un bel scomissio. Una sciacola curta, andando a caval, che bella, zeela. Quarta col sial. Dopo tre volte bisogna andare a catarla in famiglia, parlare con suo padre. E la fa i suoi grustoli, la sua in cucina, e il toso e il vecchio, e beve, so in cantina. Mai che se parle tra luri da soli, soltanto una occhiata la par che consoli. Ma dopo sei mesi, i tacca a parlare. La tosa di invecchia e vuol maridar. Allora la dotta che tocca comprarsi, ma tante cosette bisogna pur farse. Intanto il moroso al sabato sera, e viene a caval, e il par neanche vera. Na meda colonia, caval in selà, la sera so parte che al toso i ghedà. Allora che vola a casa, sì sì, a rente fontana, si fa ben piccoletta ma al sole, ben sana. Adesso è ora di andare a maridarse, se chiama i compari. Se fa il da farse. È il prete in chiesa e gli dice di sì, vardè, star uniti, finché morì. Buon'ora si torna, far festa contenti, e sposo, la sposa, compari e parenti. Adesso a sua casa, guarirse le pene, far tanti fioletti e volerse gran bene. E adesso dentro al nostro programma Italiani nel mondo ci amiamo.
1: Sono dentro il programma Valdir Anzolin canta la memorosa vecchia. E anche Gruppo Etnia canta Io che amo solo te.

0: Beh, torna al programma.
1: Tali anni nel mondo.
2: Ma c'è che te posso de me frottole? E voglio invitanco, eh?
0: Opa! E lo killer?
2: C'è maestro Ferro.
0: Maestro Aladir Antonio Ferro. Tony anche lui, eh?
3: È Sant'Antonio, no?
0: Beh, fa diga.
3: Lui è nostro compagno del programma, lui mi aiuta, lui fa teatro con noi altri. Lui è direttore della scuola agricola qua di Serafina. Se vuoi altri gavi il nono, la nona, o qualche persona che sa storie di antigamente, della Italia, di cose che gli ha passato, o di come c'era una vita una volta, tutto questo che se cultura, che se resgate, che se rincurare il nostro italiano, fammi un santo favore, entra in contatto con noi altri in tel programma arroba talianinelmondo.com.br. com'è che lei è? Benvenuti.
4: Se il nostro email, se il nostro nuovo email, allora tutto quanto direzionare entro al programma, se avete tutto quel che Marossi calga a parlare, programma arroba talianinelmondo.com.br. potete entrare in contatto anche via telefono, se non avete il computador, se non avete la internet, del 054 9909 5476
0: www.talianinelmondo.com.br. Allora andiamo a ascoltare il maestro Ferro, vai!
5: Poi una volta allora che mi era una tosa, con una certa età, becche, che non la era buona a catarsi il muroso. E allora sto zia, passavite a darghe novene per fare, che andesse a pregare per Sant'Antonio in chiesa, che Sant'Antonio che ci te a catarsi il muroso. Allora sta tosa l'andea quasi tutti i giorni, ondi sì e quell'altro anche, in chiesa pregare per sto Sant'Antonio che ci te a catarsi fuori un muroso. E che c'è stata gente che si è ricordo che l'andea tutti i giorni in chiesa. Allora che sei stato un perdito sotto i bischeri che mai che sei andato a ascoltare cosa che la che domandò a Sant'Antonio. E allora ella si denuncia davanti a Sant'Antonio che domandò a Sant'Antonio, Sant'Antonio, fin per carità, aiutami a catarmi amoroso, che sia neanche per qualche cosa, ma che sia per dargli un genere a mia mamma. Ma infatti, sti tosatei, se gli ricordi che l'andò a fare quel pedidola. Lui invì i gara solvesto a far costita, dar la pedrio dell'altare sconti e aspettarla che l'andesse a far sto pedido, no? E la l'asendata. E allora la andata là a sega in denunciata l'aveva inviato a mandargli a Sant'Antonio, tomoroso. E allora scritto Zatei con una voce di Tosatei proprio che diceva, quando diceva Sant'Antonio, Sant'Antonio, fin per carità, basta che mi cata un moroso anche a me, dammi quella grazia. E allora un di Tosatei e diceva, neanche se te crepi, costa ose pi che è come.
0: Sì.
5: E allora ella l'ha detto, come? E lui neanche se te crepi. E la perisea che era di parlare con ella, era il bambino che si è in braccio di Sant'Antonio. E allora ella che aveva detto che, o che guarda ben fisso così ti ha detto, quasi su ti smerdini, altro che parli te pare che le piveccio.
0: Ben ci fai con questa qua, no? Maestro Ferro con la sua partecipazione speciale qua nel nostro programma. Vuole dire?
5: Oi.
0: E quell'altra là che si è andato un uomo del posto di Sant'Antonio.
5: Beh, allora una volta che n'era una muccia di beate che andava in chiesa a pregar torno al santo Sant'Antonio. E loro le vengono allora da mandargli grazie, tutte che voleva sta grazia di catarsi amoroso, no? E ora le preghea, le sindenacere, le vea su, le che passea in mano su questo santo, le si insegna con l'acqua santa che venera da renti il piede sto Sant'Antonio, le che passea sulle mani costita, e loro un poso bischero che mai, e ha visto sta storia che l'endea là, domandargli sta grazia che le passea sulle mani sto Sant'Antonio.
0: Spalparlo?
5: Sì, lo palpea su. Loro cosa l'ugalo fatto? Un dì, lui ciapa una cotola ben compagna di quella di Sant'Antonio, tosse un bonechetto, tosse un lirio, metteselo in mano e pare che se la lutta il posto di Sant'Antonio. E scondi il santo e lui la fermo ciò, con gli occhi che il guardia fisso come banda una parete costita, come se fosse un santo proprio. E lì sta muccia di donne che si mette là da tre, che si mette a pregare, non era neanche tante, era in do tre. E allora si mette a pregare dopo che passa sulle mani, e passa che sulle mani qua, passa che sulle mani là, e sto Sant'Antonio è il sega in bestiala, è il sega...
0: Infuriato.
5: È il sega infuriato, te ne capisci come?
0: Sì.
5: E allora E ciò passa su e man qua, passa su e man là. Vita, ma che bel che lì che il Sant'Antonio qua. Ma poi vedremo se da chi lo gatto qua che il santo qua. Provare all'inca molesin profinti. Ciò una beata gadita, provare ma è che pratico qua il gaffino il bacchetto per piccar via la corona. E il bacchetto allora? E il bacchetto di Sant'Antonio, che non era Sant'Antonio, che aveva il bacchetto più furia.
0: Sparsuga ha fatto il bacchetto da ora. Va bene, maestro!
2: Fotole!
6: Pensé che ti situazione è stato un velorio tristo e viene rento un ciucchetone. La Silvia in voi a descondersi del culo della vacca della vergogna, eh? E di qui la ciò e viene avanti. Arramengo ciò e viene. Il fissava la viuva perché malintenziona, no? Là. E di quella viene via uno che l'era sentata a banda della viuva e lui mola il culo, se senta. E di quella nel guardava e la viuva in cima del morto passava le mani, dice: puareto, è morto che neanche un passerino. Dalle la scianza, puareto, caro, è morto che neanche un passerino. E giù, coloro si la guardava meglio, con la storia del passerino. Di quella vien un che non sapeva di niente, che l'era motorista dei parenti che se venisti all'interno del morto, che non sapeva di niente, arrivava alla banda del ciucco che dice: e lo morto di che? E lui: ah! E lo morto di che? Sicuro non so mia, ma se non si sta impanturata di farina si sta sfiondata del culo. Ma tutto se silenzio e acontece tutto col ciucco, tutti che aveva vergogna del ciucco. Là della scianta viene rento il prete. Quando viene il prete del velorio, lo savino, le prediche e se finisce e i carga sul morto e via. Quando il prete arriva rento, che comincia a dire sulle prediche, la vecchia la gas comincia: puareto, adesso sì, e te menerà in un posto scuro, senza luce, senza acqua, freddo. E il ciuco salta fuori: vuoi vedere chi mi omena la casa?
4: Poi morosi suonate dentro il programma Gruppo Ragazzi dai Monti canta Reginella d'Amore e anche una sonata, un classico della sonata romantica italiana, La Bella Senzana.